parlato in mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorrise

ganga, go ganga, go ganga, ginga, giga, go go ganga, go ga, giga, go go ganga, go. Buongiorno, dottore, come vede, sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non m'abbandona e le donne ridono di me. Caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, go go go ganga, go ga, go go go ganga, go. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, ginga, go ganga, go ga, ginga, go ganga, go. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà. Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, ginga, go ganga, go ga, ginga, go ganga, go. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?

senza baciar, ma come farò a non farmi tentar? Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore,

tuo respiro, la tua veste azzurra è là. Tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e

gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu, poi vi giurai d'amarvi eternamente. Vi chiamavate.

0: in ogni strada chiamava.
1: Giururì, giururì, la la la, ad ogni cappello chiedeva.
0: Oh, scusi, mi sa dire Alice dov'è?
2: Con donne, teatri, nei bar, nelle piazze, e persino fuori di città cercò, sentiva nel cuore.

0: un giorno dal vento fu preso e portato ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si operò.

M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia

pam pam rotom flore vado pam pam pam pam flore vado pam pam rotom flore vado pam pam pam flore vado pam pam.

dolore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

0: Alle italienischen Hits in einem Radio. Wir sind Teleradio 1.
1: Signorinella pallida, dolce di rimpetta e del quinto piano, non m'è una notte che io non sogni Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco.

bei tempi di baldoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve,

Una pensée, perché negli occhi mi tremò una lacrima, chissà, chissà perché. E gli anni e i giorni passano, uguali, grigi, con monotonia, le nostre foglie più non riverdiscono. Signorinella, che malinconia, tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porti il mantello a ruota e fo' il notaio.

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: them blind. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: Just, you know, okay.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

0: number 7.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number 5.

0: sir. Reading you loud and clear. Clear. The clock has started.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Liftoff. We have a liftoff.
3: Teleradio è a Play Charts, i 10 dischi più suonati su Teleradio Heinz.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.